Tò nhìn Dù chá tò vi Nhân tò mờ bò nò Ô hà la va Mio kà tà mià va Mià nò fì mà gbì ya Mià nò fì mà chò Mià nò fì mà kò shì dà gbè E yè jù dà gbè mià gà va Akpe ma una yira mi. Akpe kaka mi akpa le ye isia me. Eye mi ve gbode me. Eye mi ayire ta akpe ofe gan le otroji. Akpe Mauna yira mi katang.